0: Hello.
1: Hello, Mushi.
0: Namba o.
1: Naongea ane jumatia.
0: Lafia ane jumatia.
1: Aiche ane kiesi se.
0: Yedanyima che sanyama. Na mesi ubila.
1: Na mfulamu samu ya kwa bari ya kwano.
0: Yofia o.
1: Mfanzati ya kato piano.
0: Bukarati o.
1: Mbe radio form.
0: Yedo ashi.
1: Ando bara nibiye so.
0: Na.
1: Atokaru kaba nibiye so.
0: Na.
1: Pomba, duka ba ni biye so.
0: Na.
1: Konya rabi mama neta.
0: Na.
1: Umano form.
0: Na.
1: Lama kon form.
0: Na.
1: Unji ashige me kole lai.
0: Mashima o.
1: Ma buna ma shirika eti kora.
0: Ma shirika eti kora. Ma dia.
1: An men dika ufi di radio ne.
0: Okay. Yani ne ni ngwe ne bwe mo.
1: So, I'm
0: going to show you how to
1: do it.
0: Okay.
1: So, bye.
0: Bye-bye.